Direi soldi adesso. Giuda, ti sei venduto la mia pelle. Ma non te ricordi? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medici ne vanno a finire. Tutti, i

0: gente a cantare via, via, via, via.
1: La energia.
0: Là, ho un busco di schiappa atrás. Io canto adesso. Io canto adesso, cara. Ai, che mi cortei! Io, onde? Io mi mando forse. E outro quem te cura? E a Maria.